So. No, sotto. Adesso ti va che su. Pirata questo, mi giocherò. Che cocca c'era questo, mi giocherò. Non ho raccattato in pingheca. Sengessimo giocherò. Che pingheru te가 계속 살아있었으면 좋겠어. 너와 같이.